0: www.radioalternativa.net.
1: Mix Radio.
2: Wow, ho bisogno di una stasua, a che vuole? Completo, candela. E io, Gansa.